0: Estamos conectados a tus emociones. Vive Radio, el equilibrio entre buena música y grata compañía.
1: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illo fa tappelloso e basta.
2: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri.